giù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo.